psychic bombeia. Una figlia seria. Piano sciamma e chi bombeava. Una sola casa e chi bombeia.